0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan. Želim da čuti pjesmu California Blue. To je pjesma moje mladosti. Ugodno poslijepodne svima e buona domenica tutti quanti. Grazie Radio Centra. Buona giornata a tutti quanti. Grazie. Hvala lijepa.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita.